e mai le atua le amatanga fou. Lo iai nai me inute ia mato te fiafia e whaonga e pa ia tuai se langona e ai lato umalava lo fata otolia.